della, un nostro borghe abile. C'è un San Carlo e Santa Chiara, a stretta un borne e un macillo, c'è Calabraga così cara, a puntanelle maestrello, un